da, che tanta felicità hai già legato a stami, e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzare, pensando che vuoi amar, por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.

Mi ha scoperto che tanta felicità hai già gli aggato a scamire e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzare pensando che vuoi amare. Por eso no puedo así.